0: pulse of the dice. FM.
1: Keita, Keita.
2: Sounds of Keita, Keita. Kanzi baby, kami ndroka wakaita.
1: Keita,
2: Keita. The boss of the great.